sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo
1: musica. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: bis. Radio diffusione fallonica, ora esatta.
0: Sono le 2:40.
4: Speaker slot machine.
5: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire

0: valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: passione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 3:29.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 4 e 23 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1999.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: ora esatta.
1: Sono le 5 e 22 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantuno.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave, esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica a tutto volume.
1: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
0: Radiodiffusione follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: Sono le 7:21.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: cup of coffee for your head. It'll get you up and going out of bed. And I don't stay.
1: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore. L'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro. In amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Secondo i media locali, 7 sono italiani e non ci sono sopravvissuti. Oltre a loro sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. La Farnesina segue la vicenda. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26. In 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto. L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Sono salite intanto a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Medio Oriente è arrivato nelle ultime ore l'annuncio del presidente americano Donald Trump, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco a patto che si arrivi subito ad un accordo. Continuano invece bombardamenti su Gaza, 8 persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, nella seconda arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: matta.
1: Sono le 8 e 22 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave, esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Dietro fronte di Donald Trump, il presidente americano ha annunciato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Il mezzo ha preso fuoco subito dopo lo schianto. I voli erano ripresi soltanto da un giorno dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti della zona. L'emergenza migranti a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione mare. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto, in via De Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: accettabile.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello!
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 9:29.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Sapore di sale.
1: Duemilasedici.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Si tratta di 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di 2 famiglie amiche tra loro. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per l'Iran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva è solo perché non ha più i mezzi sufficienti. Conflitto Mosca-Kiev. 2 persone sono state uccise nella regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, a seguito di un attacco da parte di droni ucraini. Le forze armate russe hanno invece bombardato anche la scorsa notte con missili e droni infrastrutture portuali e navi ucraine nel Mar Nero. Missili russi anche su Kiev, colpita l'ambasciata lituana. Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità, la cerimonia del centenario si è svolta in Piazza del Plebiscito, che in un abbraccio ha stretto a sé popolo, squadre e leggende. Il presidente De Laurenti ha rilanciato le ambizioni del club. Mi manca solo la Champions. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1965...

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave. Esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro. In amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone. La giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
4: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: 2 agosto 1980. Quel segno profondo è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, aggiungendo: la strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. A dare la notizia è il padre, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. 7 turisti italiani risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie, entrambe originarie di Monza, che si conoscevano da tempo. Si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dalle forti raffiche di vento, aperta un'inchiesta. Il presidente americano Trump ha fermato i previsti bombardamenti in Iran dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'emittente israeliana N12. Ma per Teheran, se Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva, è solo perché non ha più mezzi sufficienti. Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Resteranno col bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina a Firenze, in via dei Pilastri, fino al 24 agosto, lavori di riqualificazione della pavimentazione. Chiuso il tratto tra via Carducci e via Farini. Ed è tutto, buon viaggio. Radio

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono passati 46 anni, ma Bologna non dimentica. Da Piazza Medaglie d'Oro l'omaggio alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna, Lepore. Presenti anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichie coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Aperto un fascicolo dalla procura peruviana, si fa strada all'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Notte tranquilla ai Campi Flegrei dopo lo sciame sismico iniziato venerdì alle 19.46 con il terremoto 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, sfollate finora circa 300 persone. Calcio in casa Juve, il Colombo Nidei. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al Joy Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Notizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la giovane Chiara Poggi venne ritrovata senza vita nella villetta di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi. Per quella morte venne indagato lo stesso Stasi, assolto in primo e secondo grado nel 2009 e 2011, prima dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 2013 e del nuovo processo di appello concluso con la sua condanna a 16 anni con rito abbreviato nel dicembre del 2014, sentenza poi confermata dalla Cassazione a dicembre 2015. Ne parliamo oggi su Radio Diffusione Follonica con l'avvocato Mimmo Fiorani in questo nuovo programma La giustizia spiegata a mia nonna, un appuntamento nuovo per RDF ma che Fiorani sta portando avanti da un paio di anni. Ci può spiegare, avvocato, di cosa si tratta e cosa parleremo nel dettaglio oggi?
2: Ma oggi parliamo, diciamo così, siccome la questione di Garlasco è diventata di nuovo d'attualità con le nuove indagini nei confronti di Andrea Sempio. Si sono fatte molti dibattiti, molte trasmissioni televisive di approfondimento, sono state analizzate delle prove, ci sono persone che ti incontrano per strada e ti parlano dell'impronta 33, così, cioè proprio fatti e sono diventati più nello specifico, conosciuti da tutti. Ecco, a me piacerebbe partire da dove siamo partiti, cioè attualmente la verità è questa, che non vuol dire che possa cambiare, c'è un colpevole attualmente condannato in via definitiva, Alberto Stasi, poi c'è una persona che è Andrea Sempio che al momento è sotto indagine per lo stesso omicidio, però questa nuova indagine che ora tutti trattano come se fosse, come posso dire, quasi una sentenza definitiva, in realtà dovrà, se andrà a processo, se ci saranno sentenze, mettere in discussione tutti gli indizi e le prove a carico di Stasi. Quindi secondo me, quando ora si ascoltano le notizie, dobbiamo ripartire da questo. Come si smonta da dove siamo partiti, questo appunto.
1: Quindi noi andiamo a raccontare quella che è la verità processuale fino ad oggi. Quindi.
2: Come ci siamo arrivati.
1: Perfetto. Quindi cominciamo da...
2: dalla telefonata?
1: Perfetto, noi andiamo adesso ad ascoltare la telefonata che Alberto Stasi fece al 112, insomma ai servizi di
2: 118,
1: 118 di emergenza, al momento in cui trovò il corpo di Chiara Poggi.
3: Sì, è stata l'ambulanza, è Giovanni Pascoli a Garlasco.
4: A Garlasco?
3: Sì.
4: Lì è Giovanni Pascoli al numero?
3: 29, la via senza uscita, la trovo subito.
4: Come?
3: È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro.
4: Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva.
4: Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
3: Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra.
4: In strada o in casa?
3: No, in casa.
4: Sì, ma è una sua parente?
3: No, è la mia fidanzata.
4: Quanti anni ha questa persona?
3: 26.
4: Ma lei è in casa adesso?
3: No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso gli dico cosa è successo.
1: Questa è la telefonata che fa iniziare praticamente tutto.
2: In molti casi di cronaca si parte da una telefonata al 118, in molti casi di cronaca succede. Qui sono le 13.50 del 13 agosto 2007, cioè Alberto Stasi chiama al 118 sostenendo praticamente che ha trovato il corpo della fidanzata, lui dice non so se è morta, forse è viva, e... significa che c'era stato poco prima, questo è evidente. Allora, già questa telefonata, per esempio, durante tutta la vicenda Garlasco 1, se si può dire così, diciamo, è stata analizzata punto per punto, parola per parola, il tono, il modo, il metodo, durante i processi che poi sono seguiti. Però in realtà non c'è un, come posso dire, un catalogo delle telefonate, del tono giusto da tenere, del sentimento, dell'impostazione della voce, eccetera.
1: Ogni situazione fa storia a sé, diciamo.
2: Ogni situazione fa storia a sé, ma va da sé, no? Ripeto, ognuno di noi poi reagisce a modo suo. In ogni caso, lui si presenta in caserma dice sostanzialmente quello che più o meno ha detto al 118. Allora, questa vicenda, la prima vicenda di Stasi e delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, in realtà è piena purtroppo anche di errori a livello investigativo. Voi sapete che la cosa più importante che c'è al momento in cui si verifica un delitto è l'analisi della scena del crimine, cioè dove è avvenuto il delitto.
1: Quindi bisogna mettere in ghiaccio quello che è...
2: Esatto, cioè va isolato da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Perché? Perché come dico io spesso nei miei incontri, la scena del crimine parla. Parla per lo più dicendoci come è avvenuto. Cioè ci sono delle tracce, a base alle tracce magari riusciamo a capire come è avvenuto, con che dinamica, dove è avvenuta l'aggressione, con quale arma, tutta una serie di elementi che ovviamente poi andranno analizzati. Ecco, nella scena del crimine di Carlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi si è fatto tutto quello che non dovrebbe essere fatto in una scena del crimine, perché l'abbiamo detto, no, non va contaminata. Ecco, per esempio, c'è stato 25 persone sono entrate in quella casa e nessuno, compreso il pubblico ministero, indossava i calzari. Quello ovviamente, sono entrati con le scarpe senza nessun tipo di precauzione, tant'è vero che il pubblico ministero qualche giorno dopo ha dovuto sequestrare tutte le scarpe di tutte le persone che erano
1: per
2: entrate,
1: escluderle
2: dalla scena, certo, del crimine. Qualcuno è scivolato su una macchia di sangue, qualcuno ha avuto si è sentito male, qualcun altro è andato al bagno.
1: C'era il gatto libero,
2: il gatto,
1: in casa.
2: Il gatto è più bello di tutti, è stato lasciato libero di girare in casa e quindi portare tracce dappertutto. Quindi stiamo parlando di... Ma la cosa più grave, ecco, questo lo volevo dire, è che già dalle foto di qualche giorno dopo fatte sul corpo della povera Chiara Poggi risultava un'impronta insanguinata e probabilmente era quella dell'assassino, probabilmente, perché non lo sapremo mai, in quanto quella impronta sul pigiama di Chiara Poggi, lei è stata trovata in pigiama, è stata cancellata, perché quando hanno portato fuori il corpo lo hanno appoggiato un momento in terra e hanno cancellato quell'impronta, perché l'hanno appoggiata su un'altra macchia di sangue. Quindi ecco, questo è tutto quello che non dovrebbe essere fatto, perché questo ovviamente comporta delle contaminazioni incredibili. Chiara Poggi è stata trovata in fondo alle scale sul nono gradino, che dalla casa di Chiara Poggi, dal piano terra della casa di Chiara Poggi, portava ad un seminterrato. Potete pensare che c'è la porta d'ingresso, c'è un salottino, poi c'è un disimpegno con più o meno a metà a sinistra la porta a soffietto, che sarà un particolare importante per le indagini, che porta a questo scantinato, e davanti c'è una saletta TV sostanzialmente, no? Dove era stato ritrovato la colazione non ancora consumata di Chiara Poggi, per lo più lasciata lì a metà, e dove c'era la televisione accesa a un volume molto basso. Ecco, in quella porta che dicevo dentro al disimpegno, aprendola, c'è una scala che va giù e fa a un certo punto una curva, una svolta a 90 gradi.
1: Un angolo.
2: Va bene, un angolo a 90 gradi. Chiara Poggi è stata trovata praticamente nel nono scalino, e pare da quello che si è rilevato che in realtà la sua agonia sia durata mezz'ora da quando è stata lanciata lì, e che il corpo sia via via scivolato in fondo e che all'inizio fosse in una parte superiore. Ecco, il corpo di Chiara Poggi in quel momento non viene pesato. Perché è importante il peso del corpo? Perché il rapporto tra peso del corpo, temperatura esterna e temperatura interna del corpo fa capire più o meno quando è avvenuta la morte.
1: È una delle caratteristiche che si va a vedere per determinare quando appunto è successo.
2: Esatto.
1: Come si vede, diciamo, nei film, nei telefilm.
2: Esatto. Ti restringe un po' il campo, no? Però dall'autopsia gli hanno fatto, il problema è quello, dall'autopsia gli hanno fatto, sostanzialmente questo dato non ce l'avevano e hanno dovuto ipotizzare. Allora, quali riferimenti hanno preso all'inizio? Alle 9.12 Chiara Poggi disinserisce l'allarme di casa per aprire a quello che probabilmente sarà il suo assassino.
1: Quindi già questo fa intuire che forse lo conosceva.
2: E questo sì, anche perché ha aperto in pigiama, si era alzata da poco, era in vacanza, in quel periodo tutta la sua famiglia era fuori Carlasco, erano rimasti solo lei e Alberto Stasi, che comunque stava 800 metri da lei, e l'avevano presa un po', siccome erano fidanzati da 4 anni, come una sorta di prova di convivenza. Ecco, quindi lei probabilmente lo conosceva, il suo assassino, perché gli ha aperto, diciamo, in maniera informale, no? Essendo una ragazza, da quelle informazioni che poi hanno preso, molto pudica, molto riservata, non avrebbe certo aperto così a uno sconosciuto. Quindi dalle 9:12 lei disinserisce l'allarme e poi il corpo viene trovato da Alberto Stasi intorno alle 13:45, quindi diciamo, è morta in questo arco di tempo. Con maggiore centratura, dice il medico legale, tra le 11:00 e 11:30, specificando però il medico legale che quella era una sua opinione e che questa opinione era chiaramente smentibile, non aveva valore scientifico.
1: Non c'erano prove oggettive che confermavano sicuramente ogni ragionevole dubbio che fosse quella la fascia.
2: Era una sua idea. Quindi a quel punto la prima persona che viene sentita, ovviamente come sempre succede in questi casi, oltre all'analisi della scena del crimine, poi ne parleremo, è Stasi, cioè è la prima persona che ha visto purtroppo il corpo senza vita. E lui racconta che quella mattina lui era a casa a lavorare alla tesi, va bene? Aveva chiamato Chiara Poggi, in effetti risulta, sia al telefono cellulare che al telefono fisso di casa, senza avere risposta. La prima telefonata è alle 9:45 e l'ultima alle 13:30, dove eventualmente poi evidentemente lui decide di andare a casa di Chiara. Gli chiedono, siccome la scena del crimine ha veramente macchie di sangue ovunque, poi ne parleremo più nello specifico, gli chiedono con quali scarpe si è entrato. E quelle scarpe, lui dice, quelle che ho ai piedi in quel momento. Cioè,
1: e qui cominciano un po' di contraddizioni nel racconto,
2: esatto,
1: di Stasi.
2: Esatto, perché erano un paio di Lacoste, va bene, con suola lisca dai pesci.
1: Quindi riconoscibilissime.
2: Riconoscibili. Il problema è che impronte di questo tipo in quella casa non ce n'erano, ma c'erano altre impronte taglia 42 con scarpa con suola a pallini. Stasi porta il 42, e però c'aveva queste scarpe a lisca di pesce che non c'erano in casa, ma c'erano quest'altre a pallini. Quindi gliel'hanno sequestrate, ma queste scarpe erano intonse, non avevano nessun tipo di macchia di sangue. Le macchie di sangue che erano ovunque, il primo sospetto che viene, che ovviamente non è una prova, è una suggestione investigativa.
1: Certo.
2: La prima cosa che viene da dire è: ma come ha fatto questo a camminare lì dentro senza sporcarsi di sangue? Va bene?
1: E questo che lui abbia camminato è certo perché lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo.
2: Racconta che lui è andato con la sua Golf nera a casa di Chiara. È entrato, va bene, e quando è entrato poi l'ha cercata un po' in giro. Prima è andato in cucina, la cucina è subito sulla sinistra dopo l'ingresso, poi ha camminato nel salottino, ma lì evidentemente non c'era. L'ha cercata nella saletta TV che vi dicevo dall'altra parte del corridoio, l'ha cercata in bagno e poi ha aperto quella porta. Attenzione, qui è fondamentale, le dicevo, la porta è a soffietto, quindi scorre, va bene? Quella porta a soffietto si apre mettendo una mano al centro, ok, della porta, e poi, dove in effetti ci sono le impronte di Stasi, e poi si scorre. Da lì il corpo di Chiara Poggi non si vede. Per vedere il corpo di Chiara Poggi bisogna fare almeno uno scalino in giù, in cui lo vedi sporgendoti, se non addirittura due.
1: Su dei gradini pieni di sangue, però.
2: Su dei gradini pieni di sangue, lì ovviamente... corpo è stato lanciato di sotto dall'assassino di Chiara Poggi. Quindi tutte queste cose sono suggestioni, le suggestioni non sono mai una prova, ma quantomeno meritano degli approfondimenti. Ovviamente Stasi è stato attenzionato, quindi messo sotto controllo il telefono, controllati i suoi movimenti, eccetera eccetera. Poi si ritorna a quella che è l'analisi della scena del crimine. L'analisi della scena del crimine dice semplicemente che, come è avvenuta, sono riusciti a ricostruire, nonostante la contaminazione, come è avvenuta l'aggressione. Allora, L'aggressione l'hanno ricostruita attraverso un metodo che era stato usato in Italia, se non mi ricordo male, ma poi lo rivedremo, a Novi Ligure per il caso di Erika e Omar, vi ricordate, no? I due ragazzi minorenni. Allora, Bloodstain Pattern Analysis, voi dovete pensare che è una scienza sostanzialmente, è un metodo di indagine che studia le macchie di sangue sulla scena del crimine per capire cosa le ha provocate.
1: E come sono state prodotte in quella, in,
2: esatto,
1: in quel modo.
2: Esatto, cioè voi pensate, un esempio che faccio sempre io, di intingere un pennello in un secchio di vernice, ok? La pennellata lineare sul muro denota che qualcuno ha pennello. Le gocce in terra denotano che magari uno è stato fermo e gli gocciolava. Se qualcuno ne ha intinto troppo nella vernice, magari lo alza per fare la pennellata, lascerà i segni sul soffitto. Quindi uno vede i segni sul soffitto e dice: vedi, questo è quando ha tirato sul pennello, vedi, qui è dove ha dipinto, qui è dove si è fermato un attimo e il pennello ha colato in terra. La Bloodstain Pattern Analysis più o meno è la stessa cosa. E cosa viene fuori? Viene fuori che l'aggressione a Chiara Poggi è avvenuta in due occasioni. All'inizio Chiara Poggi disinserisce, fa entrare il suo assassino e vanno prima in cucina. Poi dopo, la prima aggressione avviene tra la cucina e le scale che portano al piano di sopra, che sono appena sulla sinistra in cucina. Prima aggressione con un oggetto contundente, l'arma del delitto non verrà trovata mai.
1: Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché l'arma in questi anni non è mai venuta
2: mai
1: fuori,
2: trovata.
1: Si ipotizza un martello, un qualcosa
2: si
1: di...
2: Si ipotizza un martello perché il tipo di lesioni che le sono state provocate sono da oggetto contundente, non da taglio, ok? Quindi lei è stata aggredita prima lì, tant'è che davanti, per tornare a Bloodstain Pattern Analysis, davanti a quelle scale c'era una macchia di sangue molto grande, una pozza. Questo significa che il corpo di Chiara Poggi è stato lì disteso per un po' di tempo, che lei era inerme in terra, e quindi provoca la pozza di sangue. L'assassino poi pare si sia seduto sul divano, va bene? Si è seduto sul divano e lo si nota dal fatto che sono state trovate delle gocce di sangue che probabilmente sono colate dall'arma.
1: Quindi qualcuno è rimasto seduto sul divano e con quest'arma gocciolante.
2: Un dolo di impeto. Lui probabilmente non la voleva uccidere, l'ha deciso all'ultimo momento. Questo
1: magari
2: punto,
1: per
2: no?
1: Qualcosa nel dialogo, nell'incontro.
2: Questo vedremo, perché il movente, poi la certezza del movente non si è mai avuta. Comunque magari dopo la prima aggressione uno rimane un attimo, si siede sul divano. Poi dopo ha trascinato il corpo, ci sono tracce di sangue da trascinamento, fino ad arrivare alla porta di quel disimpegno, e lì c'è un'altra aggressione, perché probabilmente Chiara si è rianimata e ha provato a lottare. E lì ci sono schizzi di sangue sulle pareti che derivano dal colpo alla testa, dai colpi alla testa. Voglio pensare come una goccia che arriva in un recipiente d'acqua, come fa le gocce e le altre schizzano,
1: esatto,
2: no?
1: Sì.
2: È simile. Poi è stata portata davanti a quella porta a soffietto
1: e lanciata
2: di sotto, trascinata fino a un certo punto e lanciata di sotto. Questa è la dinamica. I colpi ne ha subiti dai 10 ai 15, non è facile ristabilirlo, perché non è che tanti colpi dati nello stesso punto spesso e volentieri si sovrappongono e non è facile contarli. E quindi questo è quello che pensiamo sia successo, che hanno pensato gli investigatori, e che sia successo. A questo punto Stasi ha un alibi, che è quello, dice lui, della tesi. Lui era a casa a fare la tesi
1: in quella fascia oraria in cui si presume sia successa.
2: In quella fascia oraria, in quel momento c'era tra l'11 e l'11:30, no? Lui dice, e allora gli prendono il computer per analizzarlo.
1: Ancora in questa fase Stasi non è indagato.
2: No, Stasi non è indagato.
1: Non c'è nessuno indagato in questa fase.
2: Stasi è... ci sono solo dei sospetti nei suoi casi, per quello abbiamo detto le scarpe pulite, impronte, c'erano delle impronte suoi in bagno, sue, di un anulare, e poi lo scopriremo, in un dispenser del sapone in bagno. C'era le famose impronte a pallini anziché all'isca di pesce, tutte queste cose qui. Quindi lui è attenzionato. Punta però un testimone oculare che non ha visto ovviamente l'omicidio, ma che dà un elemento molto importante, sarà intervistata in tutte le televisioni, perché quello che sta succedendo ora ad Assempio a livello mediatico successe allora a Stasi. Vediamo come siamo morali. Una signora, Franca Bermani, era davanti alla villa dei Poggi e dice che alle 9:10 ha visto una bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della recinzione della casa.
1: Che poi tornerà questa bicicletta nera nell'indagine.
2: E la verrà, sequestreranno ben 7 anni dopo. E questa è una cosa fondamentale. Che poi però quando lei riesce da all'esterno alle 10:20 non rivede più. Ok? Allora, a questo punto, come faceva lei a sapere con precisione questi orari? Lei lo spiega dicendo: io guardo l'orologio in continuazione, e quindi avendo questa abitudine
1: associato un'ora particolare alla visione della bicicletta nera,
2: perché poi quello era successo, non era cosa da poco, quindi i memori
1: rimane, certo,
2: i ricordi ti entrano di più nella testa,
1: ti ricordi bene cosa, dove eri e cosa facevi in quel momento particolare.
2: Esatto, lo sappiamo tutti, no? Durante l'11 settembre tutti ci ricordiamo dove
1: eravamo, esattamente il momento preciso della...
2: Esatto. Allora cosa succede? A quel punto i carabinieri chiedono alla famiglia di Stasi, separatamente ai genitori di Stasi e a Stasi stesso, che biciclette hanno. I genitori di Stasi parlano di una bicicletta bordeaux da uomo, di una specie di graziella, diciamo così, rossa, e di una bicicletta nera da donna. Stasi invece dice la bicicletta graziella, la bicicletta bordeaux da uomo, e non cita la bicicletta nera da donna. Allora cosa succede? Succede il maresciallo Carnetto, che poi purtroppo è diventato famoso alle cronache, viene mandato nell'azienda della famiglia Stasi.
1: Maresciallo Carnetto, che era uno degli investigatori, diciamo,
2: era un investigatore, era comandante della stazione Garlasco.
1: Okay.
2: Ok. Viene mandato lì per cercare questa benedetta bicicletta. Ok. Che tutte intanto le biciclette, anche le auto di Stasi, vengono sequestrate, compresa le biciclette e le auto di Chiara Poggi, si è voluto fare le cose in grande, no?
1: Però ci siamo dimenticati di una cosa.
2: La bicicletta. Vai a vedere questa bicicletta, perché le biciclette erano nell'azienda. Questo ha detto il babbo di Stasi. Va, vede una bicicletta nera da donna, ma non la fotografa, non la sequestra.
1: Perché?
2: La lascia lì. Perché? Perché dirà, quando gli verrà chiesto spiegazioni su questo comportamento, dirà: vabbè, ma io sono andato lì, siccome ho assistito all'esame della Bermani e la descrizione di quella bicicletta non coincideva con quello che ho visto io, allora non ho fatto niente. E solo che lui all'esame della Bermani, dove lei l'ha descritto, non c'era, perché dal verbale non risulta presente, quindi lui non ha sentito la descrizione. Perché non l'abbia sequestrata non si sa, fatto sta che anni dopo lui è stato condannato per falsa testimonianza, perché ripeterà queste parole anche durante il processo di primo grado, e poi verrà scagionato in appello, cioè prosciolto in appello per la prescrizione.
1: Quindi allora Stasi è sempre libero, non è indagato, ma ci sono un po' di contraddizioni nel suo racconto, ci sono le scarpe pulite, c'è questa bicicletta che non sappiamo se c'è o non c'è, però poi c'è qualcosa ancora che arriva e che poi lo farà diventare ufficialmente iscritto nel registro degli indagati una settimana dopo circa l'omicidio.
2: Il 20 agosto.
1: Esattamente una settimana.
2: Lui era iscritto il 20 agosto, quando viene riesumato il cadavere di Chiara Poggi, perché si sono resi conto che nella casa non avevano preso, cioè non avevano preso le sue impronte, per escluderle dalla scena del crimine.
1: Le impronte di Chiara.
2: Le impronte di Chiara. Se ne sono dimenticati. Quindi hanno fatto il funerale a Chiara, poi il 20 agosto l'hanno riesumata per prendergli le impronte, e quel giorno stesso Stasi viene iscritto nel registro degli indagati, cioè da quel momento si è iscritto nel registro degli indagati. E invece poi Stasi verrà poco dopo, tra l'altro, arrestato, gli viene imposto il fermo. Il fermo, quando ci sono indizi di colpevolezza a tuo carico, per evitare, ok, che tu possa scappare, mettiamo il caso, è una delle motivazioni tipiche, allora ti fanno il fermo, cioè ti arrestano, ok? Dopo il fermo ti fanno un interrogatorio. Su quali elementi si basava la richiesta di fermo fatta dal pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che sovraintende, comanda le indagini, ok? Quali erano gli indizi a carico di Stasi? La contraddizione delle scarpe, il fatto che abbia descritto Chiara Poggi in maniera particolare, con grandi particolari, nonostante le tapparelle fossero abbassate, e poi hanno trovato del DNA che forse era sangue di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Bordeaux,
1: non quella
2: non nera.
1: Okay.
2: E quindi gli chiedono conto di questa cosa e l'interrogatore ce l'abbiamo.
1: Bene, lo ascoltiamo subito o ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un brano?
2: Ascoltiamo un brano.
1: Molto bene, torniamo fra pochi minuti con La giustizia spiegata a mia nonna.

0: torniamo a raccontare l'omicidio di Chiara Poggi e le indagini che hanno portato poi alla condanna di Alberto Stasi. Siamo arrivati al momento in cui Alberto Stasi viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e viene sottoposto a fermo e viene arrestato.
1: L'interrogatorio, quindi.
0: Perfetto,
1: sentiamo.
0: Quindi andiamo ad ascoltare l'interrogatorio di Alberto Stasi. È un audio che è preso da una trasmissione televisiva, quindi
1: un enorme crime su YouTube, uno dei tanti crime.
0: Perfetto, e quindi andiamo ad ascoltare quello che Alberto Stasi ha detto durante questo interrogatorio.
2: È il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
3: Ne stavamo parlando prima, l'unica cosa che mi può venire in mente è che tra il 5 e il 13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta, una volta sola, e perché il mio vicino aveva il telecomando del cancello, insomma non potevo utilizzare la mia auto, e lei in quel periodo aveva il 5 mestruale. L'unica cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali, perché non l'ho usata. Io quel lunedì mattina sono rimasta a casa mia fino alle 13.40.
2: Quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
3: Sì, credo di sì.
2: Credo di sì.
3: No, in quel periodo sì, ce l'avevo.
2: E quindi?
3: L'unica idea che mi può venire in mente.
2: L'unica idea che mi può venire in mente?
3: Che avendo il ciclo magari avete testato, non so, una sua goccia del ciclo mestruale o delle gocce, non so.
2: Ma scusami, con questa bicicletta ci sei andato tu?
3: Io mi sono recato da casa mia a casa di Chiara.
2: E Chiara come c'è salita sulla bicicletta?
3: Ma Chiara non è salita sulla bicicletta.
2: Ah.
3: Io sono recato a casa di Chiara con la mia bicicletta. Con questa bicicletta. È l'unica idea che ho. Perché io non ho usato quella bicicletta in altre occasioni come il 13. Io sono rimasta a casa mia.
2: Spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale di Chiara?
3: Non lo so, non ci ho mai pensato neanche fino adesso. Nel senso, l'unica cosa...
2: È stato che cominci a pensarci, Alberto.
3: Non ho fatto nulla alla Chiara. Lei, non ho fatto nulla alla Chiara.
2: Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i pedali della tua bicicletta.
3: Non lo so. Oltre a quella idea, non lo so. È l'unica cosa. No, è l'unica
2: se
3: cosa.
2: Se tu l'hai pestato
3: posso...
2: il sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver pestato il sangue di Chiara. Cioè Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale per casa.
3: No, me ne sono reso conto. L'unica idea per cui mi può venire in mente è che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e possa aver pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se mai le avesse perse. Io non
2: ma
3: lo so.
2: Ma ti rendi conto di quello che cosa stai dicendo?
0: E poi la testimonianza continua. Chi è che sta parlando, interrogando?
1: Allora, il pubblico ministero sta interrogando Alberto Stasi, che risponde che dalle risposte che abbiamo sentito Alberto Stasi. Ora io so che può essere molto suggestivo una cosa di questo genere, però in realtà non lo è. Tant'è che come funziona quando c'è un fermo? Quando c'è un fermo il pubblico ministero ferma, ok? Di sua iniziativa. Poi però deve chiedere la convalida. Ovviamente non può aspettare l'autorizzazione del GIP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, cioè quello che coordina, diciamo, non le indagini perché non le fa lui, ma è quello che garantisce che le richieste che gli vengano fatte ovviamente siano fondate o meno. In questo caso, per esempio, respinge il fermo di Stasi, il GIP. Perché, allora dicevo, il pubblico ministero per agire tempestivamente lo ferma. E poi chiede l'autorizzazione, okay? Gli fa l'interrogatorio e poi trasferisce tutto al GIP per l'autorizzazione. Il GIP non glielo convalida e infatti Stasi verrà liberato dopo pochi giorni. Perché questo? Perché le prove, gli indizi in questo caso, che sono differenti dalle prove, a carico di Stasi, elencati dal pubblico ministero, in realtà non sono così solidi. Perché? Perché per esempio la risposta che ha dato Stasi su questa questione del sangue sui pedali, ribadisco, della bicicletta Bordeaux e non nera, va bene? Bordeaux da uomo, non nera, sono risposte che in effetti possono essere suggestive, una persona può anche essere portato a dire ah, è stato lui, però in realtà noi dobbiamo pensare come ci comporteremo di fronte a una situazione di stress pazzesca come quella di parlare davanti a un pubblico ministero. Vi assicuro che chiunque...
0: E raccontare l'omicidio o comunque affrontare l'omicidio della fidanzata.
1: Eh beh, perché anche qui non è che c'è un metodo codificato. la reazione è questa, non è così. Quindi, come posso dire, si ritorna quasi adolescenti, come quando ci interrogavano a scuola, no, non si sapeva la risposta, ma provavi a inventarti qualche cosa, no? Il concetto è questo che dice Jeep, la risposta è chiaramente non sta né in cielo né in terra, però potrebbe essere tranquillamente ricondotta a questo, all'ansia del momento. Poi la questione per esempio delle tapparelle abbassate, lui ha visto, non poteva vedere il cadavere, l'ha descritto perché evidentemente l'ha visto, è una suggestione sicuramente rilevante, ma deve essere supportata da elementi più importanti, ok? Non basta una suggestione. Quella delle scarpe in effetti è molto rilevante, va bene? In effetti è molto rilevante, però deve essere supportata da altri elementi altrettanto rilevanti, che potrebbero essere le macchie di sangue sulla bicicletta, ma stiamo parlando di una bicicletta da uomo che non è stata vista sulla scena del crimine. Quindi con questi elementi dice ok, non abbiamo sufficienti, diciamo, elementi per tenerlo in carcere, viene liberato.
0: E poi c'è anche il RIS che ci mette un bel carico, perché anche loro indagano, ma anche qui c'è una piccola magagna, quanto ho capito.
1: Ricordate, insomma, ricordi, insomma, e il computer di Stasi veniva sequestrato. Ecco, esatto. Il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri, ha 4 sedi in Italia, per il centro Italia a Roma, per il nord Parma, quindi il nostro caso era Parma, per il sud Messina e per la Sardegna c'è Cagliari, ok? Infatti è stato, se non mi ricordo male, nelle indagini di sempre è stato coinvolta Cagliari, mentre qui c'era il RIS di Parma. Il RIS di Parma è quello che ha fatto la bloodstaining pattern analysis, tutta la scena del crimine, eccetera, eccetera. Quindi questo fa. Quello che non fa però è le analisi informatiche, va bene? Cioè c'è un altro reparto del RIS, dipendente dal RIS, se non mi ricordo male, che si chiama RACIS, che ha anche competenza alle analisi informatiche, ma non è il RIS. Quindi il RIS che cosa fa? Risponde dicendo che in effetti l'alibi di Alberto Stasi è confermato tra le 9 e 35, ok? E le 10 e 17, dove risulta effettivamente che lui abbia lavorato al computer. Quindi la parte dell'omicidio viene più ristretta dalle 9 e 12 alle 9 e 35, quando lui comincia a guardare la tesi. Anzi, all'inizio pare che in realtà lui abbia fatto altro prima di iniziare la tesi, però lo vedremo poi in seguito. Dalle 10 e 17 non ci sono più salvataggi sul computer, quindi non essendoci salvataggi sul computer vuol dire che lui non la usava, okay? Non c'era attività, non c'erano tracce d'attività. Questo è il punto principale. Quindi sostanzialmente l'alibi di Stasi è parzialmente confermato, ma non confermato nell'arco di tempo, a quel punto pensiamo sia avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi. Poi viene fuori anche un'altra cosa che fa ipotizzare un movente, anche se poi la certezza non c'è. Sul computer di Stasi viene trovata una cartella nominata militare, all'interno della quale ci sono varie foto di aerei o cose.
0: Perché lui era appassionato di...
1: Lui era appassionato, sì, di aerei, insomma, di cose militari. Non so come altrimenti definirle, ma insomma, all'interno di questa cartelletta c'era una cartella piccolina che era piena di tantissimi, ora vorrei dire migliaia, ma non voglio essere spreciso, ma tanti comunque, e catalogati file porno, video, immagini di tutti i tipi, ok? All'interno di questo cartella più piccola c'era anche alcuni video che lui aveva girato con Chiara, ok? Che vabbè, nell'intimità giustamente ognuno, se è consenziente, fa quello che vuole. Si nota però che la sera prima dell'omicidio di Chiara Poggi, vale a dire la sera del 12, in cui Alberto e Chiara erano insieme a casa di Chiara e hanno mangiato una pizza insieme, poi Alberto ha lavorato alla tesi e Chiara ha guardato il film Lo Squalo, c'è stato un momento in cui Alberto si è allontanato. Perché? Perché uscendo un attimo di casa, da casa di Chiara Poggi, vede in lontananza dei lampi di un temporale, si ricorda di avere il cane a casa, che ha paura dei tuoni, quindi va a casa, lo mette in garage che sente meno i tuoni e sta più tranquillo, rientra a casa di Chiara. In quell'arco di tempo pare, e poi diremo perché pare, e non c'è la certezza, che Chiara abbia scaricato nella sua penna USB le foto della vacanza di Londra che hanno fatto insieme
0: pochi giorni prima.
1: Esatto. Okay. In queste foto della vacanza di Londra c'erano alcune foto di Chiara, ma c'erano anche tante foto di fondoschiena e scarpe e piedi di altre ragazze a Londra. Ok? Allora la procura si convince che è stato quello, forse, ma non ha le prove,
0: che ha fatto scattare il raptus.
1: Probabilmente hanno litigato, probabilmente perché Alberto Stasi non dormirà a casa di Chiara, tornerà a casa sua. Il giorno dopo dice torna, provano a chiarirsi e poi lui insomma perde la ragione e la uccide. Su queste basi e su un'ulteriore perizia che farà fare il pubblico ministero, non una perizia, una consulenza, cioè a un suo consulente di parte, il perito è del giudice. Questo consulente di parte dirà che statisticamente è impossibile che Alberto Stasi avesse camminato in quella casa senza sporcarsi. Questa consulenza però non considera le scale, va bene? Con questi elementi, tutti quelli che abbiamo detto, a questo punto la procura chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi.
0: Quindi si arriva nel 2009, quindi circa due anni dopo l'omicidio, e inizia il processo con rito abbreviato. Ricordiamo, esatto, cos'è il rito abbreviato a chi ci ascolta.
1: Allora, rito abbreviato sostanzialmente, allora, all'epoca era possibile anche nei casi di omicidio, ora non è più possibile. Se c'è un reato, insomma, se un processo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ok, non puoi chiedere il rito abbreviato. Questo è un po' il punto. Allora lo potevi fare e spesso e volentieri lo facevi proprio quando c'era l'ergastolo, magari, perché con la riduzione di pena magari io non ottenevi l'ergastolo.
0: Non è chiaramente una ammissione di colpa.
1: Non è
0: qua.
1: Una ammissione. No, è semplicemente una delle strategie difensive che a volte usano i difensori per dire ok, chiudiamo il processo nell'udienza preliminare, cioè valutiamo lo stato degli atti che ci sono, che quindi sono quelli del pubblico ministero, ok? E discutiamo su quelli.
0: Perché probabilmente in questo caso la difesa si rende conto che potrebbe scricchiolare l'impianto
1: accusatorio. Ci sono tanti motivi, guarda, non solo questo. Quando si mette male vuoi ridurre il danno, oppure perché le indagini sono fatte a tuo parere talmente male che te ritieni di poter ottenere una soluzione. Guarda, ci sono tantissimi casi in cui si ottiene una soluzione con rito abbreviato. Perché stabiliamo questo, le indagini vengono fatte in segreto, cioè l'imputato e il suo difensore non deve conoscere le indagini. Poi in questi casi qui escono sul giornale, ci fanno trasmissioni, le cose trapelano, eccetera, e quindi alla fine si sa lo stesso. Però in generale la genuinità delle indagini è dettata anche dal fatto che rimangono segrete. Quando è che l'avvocato difensore viene a sapere di cosa c'è nel fascicolo delle indagini? Quando le indagini sono concluse, ti arriva un avviso, che volgarmente viene detto un avviso di garanzia, ma in realtà in quel caso si chiama avviso di conclusione delle indagini preliminari, dove ti dice, guarda, io ho indagato nei tuoi confronti, questa è l'ipotesi di reato, ok? Da questo momento puoi avere accesso al fascicolo e quindi preparare una difesa. Detto in parole povere, no? Ma stiamo parlando mia nonna e quindi si fa così. Allora te, l'avvocato, fino a lì non ha toccato palla. Quindi a quel punto può vedere le indagini e preparare la difesa. L'avvocato in questo caso non solo per evitare l'ergastolo, ma soprattutto perché era convinto che le indagini agli atti non fossero sufficienti per condannare Stasi. Erano molte suggestioni ma nessuna prova. Va bene? E allora chiede il rito abbreviato. Rito abbreviato in primo grado, ci sarà il famoso giudice Vitelli, che ora spesso lo vediamo intervistato, il quale... dopo le discussioni, quindi rito abbreviato è così, discute prima il pubblico ministero, poi l'avvocato della famiglia, in questo caso c'era l'avvocato Tizioni, che secondo me poi sarà il vero vincitore di tutta la vicenda, e l'avvocato difensore di Stasi, il professor Giarda, che comunque erano soggetti
0: importanti,
1: di peso,
0: certo.
1: Insomma, non è che c'ero io, tanto ecco. Che capissi, umile avvocato di provincia. Quindi... ognuno discute, l'imputato ha l'ultima parola, perché bisogna riequilibrare un po' i rapporti di forza. Te capisci, la procura, con i carabinieri, la polizia, le indagini scientifiche, budget, non ti dico illimitato, ma insomma, non è che guarda, questo non lo fa perché non c'ho soldi. La procura ha molte più armi, la difesa meno, quindi almeno cerchi di riequilibrare facendo parlare per ultimo. Discutono, il giudice si ritira a camera di consiglio per decidere e quando ritorna non ha la sentenza, ma un foglio, cioè, scusa, sette fogli di ordinanza. Quando uno torna con sette fogli di ordinanza,
0: c'è qualcosa che non torna.
1: E ordina quattro perizie. Una medio legale per stabilire la data l'orario della morte di Chiara Poggi. Una sulle scarpe di Alberto Stasi per capire se in effetti potevano trattenere il sangue. La terza sul computer di Alberto Stasi per approfondire molto. La quarta invece è un esperimento giudiziale, si chiama così, esperimento giudiziale. Quando si hanno dei dubbi sulla dinamica, in questo caso il dubbio era Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, questo era il punto. Allora si ricostruisce in questo caso, hanno ricostruito proprio completamente come in un teatro di posa la scena del crimine e hanno fatto degli esperimenti, hanno provato a far camminare lì diverse volte Alberto Stasi. L'avvocato della parte civile Tizzoni disse: ma scusate, perché va ricostruita la scena quando la scena c'è già?
0: Andiamo nella casa.
1: Cioè la casa di Chiara Poggi. Andiamo lì, era sotto sequestro, quindi voglio dire, meglio di quello originale non c'è. Vitelli nega questa cosa e dispone che la perizia venga fatta tenendo presente solo le tre più grosse macchie di sangue, escludendo le altre, riducendole ulteriormente perché nelle parti più esterne si presumeva che fosse stato più secco e quindi ci stesse meno, e che non fossero considerate le scale, ok? Che portavano giù, dove poi è stato trovato il cadavere. Allora, i risultati di queste perizie sono questi. Le scarpe di Stasi, in effetti, potevano trattenere il sangue. L'orario è compatibile tra le 9.12 e le 9.35, ma quello che veramente viene fuori, che fa saltare il banco,
0: che è uno dei tantissimi errori
1: che è la perizia informatica indagine. Che si scoprirà quanto è stato grave il danno, la perizia informatica che verrà fatta sul computer di Stasi. In realtà cosa ci dice il computer di Stasi? Che Stasi in realtà ha lavorato alla tesi dalle 9.35 alle 12.15, va bene? Il RIS aveva detto alle 10.17,
0: ecco, c'è questa discrepanza.
1: Il RIS non aveva trovato tutti i salvataggi successivi. Lui ha lavorato a questa tesi, ok? Quasi ininterrottamente, perché prima della tesi ha fatto altro che ha a che vedere con quello che aveva sul computer.
0: Probabilmente.
1: Probabilmente. Ma questo lo diano abbastanza certamente, ma comunque mettiamo il dubbio. E comunque sono affari suoi, ci mancherebbe altro. E lo fanno in diversi, ma non lo dicono. Però aveva effettivamente lavorato alla tesi, quindi qual era il punto? Poteva Stasi uccidere Chiara Poggi in quell'arco di tempo, tornare a casa con la famosa bicicletta nera che non è stata sequestrata, poi mettersi alla tesi e poi chiamare a casa di Chiara Poggi per crearsi un alibi? La difesa dice di no, non c'è il tempo materiale. La difesa della parte civile, che è della famiglia Poggi, dice che è possibile e produce addirittura un video autoprodotto con degli attori in cui calcola il tempo e dimostra che tutto era possibile in 10 minuti. Va bene? L'accusa a quel punto è all'angolo.
0: Torniamo però al computer, perché non abbiamo detto l'errore grosso, vero, del computer, che è un'altra delle cose
1: clamorose. È stato trovato sostanzialmente una compromissione dei dati del computer di circa il 72%, vale a dire, quando sequestri un dispositivo informatico, te cosa fai? Sequestri un dispositivo informatico e fai la copia forense, ok? Cioè, io ho un computer davanti a me in questo momento, se viene sequestrato, fanno la copia forense, cioè gli fanno la fotografia di com'è il computer nel momento in cui l'ho consegnato. Quindi fai il temporaneo, la cronologia, tutto questo. Va bene? Deve essere intonso il computer quando lo dai.
0: È come mettere un reperto dentro un sacchetto e chiuderlo.
1: Esatto. Non lo devi modificare. Dopo, quando hai fatto la copia di com'era, puoi anche cercare, modificarlo, addirittura restituirlo al padrone. Ma prima, senza la copia forense. E cosa è successo? I carabinieri avevano sequestrato il computer, aperto il computer, messo delle loro, fatto delle esplorazioni che il perito definirà incaute esplorazioni, aperto file, chiudendo file, mettendo la loro penna, scaricando, quindi alterando quella che era lo stato del computer. Voi dovete pensare al computer, detto un po' di povere, come una scatola dove via via ci lavorate, ci mettete già roba dentro, va bene? Ma se poi piano piano te metti altra roba e la sposti, la sovrascrivi, quello che c'era prima non esiste più.
0: Certo.
1: Nonostante il 72% di compromissione, trovano questi dati che in effetti confermano in parte l'alibi di Stasi. Però l'errore è madornale, perché cosa c'era in quell'altro 72%? Non lo sapremo mai. Magari cose lo scagionavano o che lo compromettevano, ma noi non lo sappiamo. Capito? Questo è il problema.
0: Certo.
1: Chiara Poggi avrà scaricato quelle foto, ma non sappiamo se l'ha viste, perché era tra le cose che sono state
0: cancellate, compromesse. Okay?
1: Allora, cosa succede? In tutte queste perizie, quello che verrà fuori, Stasi verrà assolto in primo grado.
0: Dopo una ringa dell'avvocato di oltre 10 ore, mi ricordo.
1: Sì, 10 ore. L'avvocato Giarda parlerà per più di 10 ore, sostanzialmente. Sì, perché quando discutiamo, facciamo la discussione finale dove tiriamo un po' le fila del processo, non è che abbiamo un termine.
0: Sì, okay. Nemmeno ecco nel rito abbreviato
1: possiamo parlare quanto vogliamo, e di fronte a un reato così grave, a un delitto così grave, è chiaro che uno si prende il tempo, perché lì ne va della vita del suo,
0: certo,
1: assistito.
0: Okay. Quindi la soluzione, leggo, con la formula ex articolo 530,2 del codice di procedura penale,
1: che è la vecchia insufficienza di prove, cioè non l'abbiamo assolto perché pensiamo che in assoluto sia innocente, ma non abbiamo prove sufficienti.
0: Il classico indubbio pro reo.
1: Esatto, perché se in Italia si condanna quando, dice il codice di procedura penale, si ha prove al di là di un irragionevole dubbio. Se una spiegazione alternativa, per quanto improbabile, esiste, non lo puoi condannare. Va bene? Questo è. Vanno in appello, l'avvocato della famiglia Poggi chiede l'integrazione della perizia, soprattutto dell'esperimento giudiziale, allargandolo alle scale, ma gli viene rifiutato. Chiede che venga acquisita finalmente la bicicletta nera da donna, gli viene rifiutato perché il maresciallo Carnetto aveva già testimoniato dicendo che quella non era la bicicletta descritta.
0: E quindi non c'era necessità di acquisirla agli,
1: esatto,
0: altri.
1: Dice, ce l'ha detto il maresciallo, quindi non abbiamo. Il giudice Fitelli dirà che ci sono poche certezze nelle motivazioni della sentenza, ma le poche che ci sono dicono che l'assassino aveva una bicicletta nera da donna. Ok? Dirà questo.
0: Ricordiamocelo, perché ci tornerà poi utile dopo.
1: Ci tornerà poi utile
0: tra
1: dopo.
0: Poco,
1: tanto qui
0: andiamo
1: abbastanza veloci.
0: Certo.
1: Nel senso che l'appello conferma la sentenza d'assoluzione. Quindi, quando si va in Cassazione nel 2013, si ha già due sentenze, una in primo grado. Il primo grado è il processo che vedete in televisione, quello classico, integro, ok? Anche se in questo caso celebrato rito abbreviato. Il rito d'appello invece è diverso, si fa con udienza sola per lo più, salvo qualche integrazione che chiede la Corte, ma si contesta le motivazioni della prima sentenza, ok? Si contestano quelle. E questo è il discorso. E la Corte d'Appello può confermare o respingere l'appello.
0: E in questo caso ha confermato l'assoluzione.
1: Stasi si presenta a giudizio in Cassazione nel 2013 con due assoluzioni. Ok? Ma la Cassazione cambia un po' il vento, perché l'idea che ci avevano anche a livello mediatico, anche difensori di Stasi, ma anche legittimamente, è che qui chiudiamo.
0: Certo,
1: dopo due
0: assoluzioni
1: qui chiudiamo. E invece la Cassazione, che è un'altra cosa rispetto

0: professionista, ma questo rimango un umile avvocato di provincia. Certo. Detto questo, non è un merito, insomma, significa anche essere invecchiato. Detto questo, si va in Cassazione. La Cassazione cosa può fare? Valuta se il procedimento, detto in parole povere, logico della sentenza, della motivazione del giudice, torna, ok? È logico, te hai deciso così.
1: Il metodo usato per arrivare alla soluzione,
0: esatto,
1: in questo
0: hai
1: caso.
0: Hai argomentato così. L'argomentazione giustifica la tua decisione o hai lasciato da parte qualche cosa? Quindi non dice hai torto o ragione, ma dice, per esempio, vabbè, non hai, sei arrivato, però alcune cose non le hai valutate, rivalutale. E quello succede, cioè dice la Cassazione, non puoi giudicare positiva una perizia che è di fatto monca, perché te hai ignorato delle parti della scena del crimine, tra cui quelle fondamentali, le scale, e sei giunto a delle conclusioni, cioè che Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, ma escludendo una parte fondamentale. E quindi rifatelo questo aspetto,
1: tenendo conto di queste prescrizioni.
0: Ma altro poi, dice la Cassazione, per favore sequestrate quella benedetta bicicletta da donna, quella nera, che verrà sequestrata in effetti 7 anni dopo.
1: Solo perché la Cassazione lo suggerisce.
0: Esatto. E si arriva quindi in appello.
1: Perché la Cassazione, diciamo, riporta indietro l'orologio all'ultima sentenza, quindi quella,
0: esatto,
1: di appello.
0: Non la stessa Corte d'Appello, un'altra sezione, certo, perché quella si è già pronunciata e quindi, come posso dire, ha già un orientamento. Si rifà con queste prescrizioni, non tutto il processo, rifate questa cosa, va bene? Fate delle perizie. E nell'appello bis di Stasi, che si celebra nel 2014, in effetti vengono fatte 3 perizie abbastanza importanti, cioè una perizia geomatica, però nella casa dei Poggi, cioè un incrocio tra analisi della scena del crimine e calcoli geometrici, comprese le scale, che quindi cercano di capire se la camminata di Stasi poteva passare di lì, insieme a tutte le altre macchie, non le 3 di Vitelli, ma tutte le altre macchie, se poteva passare nel mezzo senza, ok?
1: Sporcarsi.
0: Per vedere se le scarpe di Stasi potevano trattenere il sangue, addirittura uno dei periti si taglierà, farà colare dei pezzi del suo sangue sulle mattonelle di casa Poggi, poi ci cammina sopra da fresco, sangue fresco, lo fa seccare, ci cammina sopra, cioè fa tutta una serie di esperimenti.
1: Va anche, monta anche in macchina con
0: monta,
1: le scarpe.
0: Ogni volta che
1: sporche.
0: Pesta la macchia di sangue, va in macchina per vedere se poi ci sono sui tappetini, perché sui tappetini della macchina di Stasi non c'erano tracce di sangue, nemmeno lì. E tutte le sperimentazioni che lui fa, vede che le macchie di sangue sui tappetini ci sono.
1: Quindi era impossibile che Stasi vedesse il corpo di Chiara Poggi senza avere le tracce di sangue.
0: Senza macchiarsi di sangue e non lasciarle né sulle sue scarpe né sulla sua macchina. L'ultima cosa, un medico legale per capire come Chiara Poggi l'avesse fatto a scivolare, addirittura si butterà sulle scale del seminterrato. Quindi tutte queste prove insieme e la bicicletta nera da donna è il vero...
1: Arriviamo forse alla prova più importante per di questo.
0: L'avvocato Tizzoni cosa fa? Lui vede questa
1: parte
0: bicicletta.
1: Parte civile della famiglia Poggi.
0: Vede questa bicicletta da donna e non gli torna, perché lui è un appassionato di biciclette, non gli tornano quei pedali. Perché lui quei pedali l'ha già visti su un altro modello di bicicletta, che c'aveva anche lui, che era l'Umberto Dei, che poi era la stessa bicicletta Bordeaux di Stasi. Dice, ma io quei pedali mi sembrano, fa le opportune, diciamo, per dire brevemente, verifiche, va a chi l'ha venduta, chiama la fabbrica che a quel punto l'aveva rilevata all'Atala e via discorrendo. Va e cosa fa? Si fa dare informazioni e in effetti gli sembravano scambiati quei pedali. Fanno delle analisi anche sui pedali, insomma, le due biciclette, trovano tracce di svitamento e riavvitamento. Quindi è per quello, secondo poi la Corte d'Appello che condannerà Stasi, è per quello che erano sulla bicicletta Bordeaux, perché erano stati scambiati i pedali.
1: Scambiati.
0: Quindi Stasi viene condannato con la riduzione di pena, quindi alla pena che abbiamo detto, che hai detto te all'inizio.
1: Sì.

0: 16 anni.
1: 16 anni.
0: C'è un altro
1: quindi...
0: piccolo però
1: che mi sono scordato.
0: No, un altro ricorso in Cassazione.
1: L'ultimo.
0: L'ultimo.
1: Sì, infatti, dicevo, viene condannato, ok? Viene condannato, rivanno in appello, quindi la pena è ridotta quando c'è rito abbreviato, proprio perché ci hai fatto risparmiare tempo, in caso di condanna ti riduciamo la pena. Vanno in Cassazione e la Cassazione questa volta conferma, e quindi definitivamente, la sentenza di condanna a carico di Stasi, sulle stesse motivazioni che poi sono sorte in appello, bis, l'appello bis. Ora, finendo...
0: Questo è lo stato attuale dell'arte.
1: Questo è, oggi, ad oggi c'è un colpevole e un indagato.
0: Tutto quello che è venuto fuori negli ultimi mesi per ora rimane... lì.
1: Il nuovo processo probabilmente si farà su Sempio, deve mettere in discussione, probabilmente, non è sicuro, ma certo, insomma è probabile, deve mettere in discussione questo. Si può pensare quello che vogliamo, ma per la giustizia la verità attualmente, verità processuale, ok, è quella uscita dall'ultima Cassazione. Quindi per ora per la giustizia c'è un colpevole, Stasi. Se l'altra indagine, l'eventuale processo, la revisione del processo, eccetera, eccetera, daranno un'altra storia, perché non ci possono essere
0: due colpevoli
1: per lo stesso
0: reato,
1: delitto,
0: certo,
1: ok? Deve mettere in discussione questo. Bisogna tenerlo presente ogni volta che ascoltiamo le trasmissioni. Poi si può pensare quello che ci pare, ma questo deve crollare e non spostare una cosa da qui a qui, ma deve crollare tutto il castello. Mi spiego?
0: Certo.
1: Questo siamo.
0: Bene, e questa era la prima puntata della Giustizia spiegata a mia nonna su Radio Diffusione Follonica. È stata una puntata zero, un esperimento, un'oretta di chiacchiere.
1: Speriamo sia andato bene.
0: Speriamo sia andato bene, sicuramente sì. E io ringrazio l'avvocato Mimmo Fiorani per la sua disponibilità. Adesso ci fermiamo per un po' di tempo, poi eventualmente la Giustizia spiegata a mia nonna potrebbe, chi lo sa, tornare più avanti sempre su Radio Diffusione Follonica. Grazie e buona continuazione.
2: RDF Notizie.
3: Un saluto dalla redazione. È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Seregno. In volo sulle linee di Nazca le raffiche di vento tra le possibili cause dell'incidente. A bordo c'erano 13 persone, 11 passeggeri, un pilota e una guida turistica. A 46 anni di distanza Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980. La città è in corteo per ricordare gli 85 morti. La strategia neofascista voleva distruggere libertà e democrazia, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, e il governo manda il sottosegretario Molteni che parla di attentato neofascista. Medio Oriente e media sauditi confermano il principe ereditario saudita Bin Salman. In una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Intanto almeno 9 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Sono circa 73.500 i migranti rientrati in Marocco dopo essere entrati in massa lo scorso 30 luglio a Ceuta, nella maggiore crisi migratoria finora registrata nella città autonoma. Secondo le stime delle forze di sicurezza citate da Efe, il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave è salito a 71. Nonostante l'ondata di caldo torrido che da giorni sta portando afa e temperature vicine ai 40 gradi in tutta Italia, la giornata di oggi sarà caratterizzata anche da condizioni di maltempo in diverse aree del paese. Allerta gialla per piogge temporali in 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart. In studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 266 e 300, tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12, rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro, sempre verso Genova. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio. Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1984...

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
0: fisico. Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore. L'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
0: 2003. Porta

0: Ora esatta.
1: Sono le 13:53.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran gela Donald Trump, che aveva annunciato lo stop agli attacchi su richiesta di Teheran. Non c'è alcun accordo per la riapertura di Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti, fa sapere la Repubblica Islamica, smentendo di aver chiesto lo stop ai raid. 7 persone, 2 famiglie di Monza e Seregno, tutti amici in vacanza in Perù, poi lo schianto al suolo del piccolo aereo sul quale stavano volando verso Nazca. Nessuno è sopravvissuto. A bordo in totale 13 persone. Il velivolo ha preso fuoco, impedendo ogni possibilità di soccorso. Fu terrorismo feroce, così la Premier Meloni ricorda sui social la strage di Bologna nel giorno del 46esimo anniversario. Una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. La strategia neofascista, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, voleva distruggere libertà e democrazia. Omicidio a Montese, un uomo è stato accoltellato a morte questa mattina in un'abitazione nel centro del piccolo comune dell'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. La vittima avrebbe origini straniere. Calcio, proseguono le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Oggi sono 6 le formazioni italiane in campo. Alle 18 il Torino affronta il Barley, testa anche per l'Atalanta contro il Feyenoord e per la Lazio contro l'Ascoli. Impegni precampionato anche per Cagliari, Udinese e Parma. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.

0: Weekend.
1: E io sono Alessandro Parodo. Anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
2: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone. Blanco e Elisa, c'è tanto di buono in questo testo, si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di com'è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e 3 giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra 3 giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, è salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione. Ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi. Sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi a merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere.
1: Grazie.
0: Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare e di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutameli.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un'artista, cioè con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità e di tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera. Mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Anima featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend.

0: non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

Pura poesia. In viaggio verso il paradiso, naturalmente, Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
0: Benvenuto Weekend. Tutta

benvenuto weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché

0: fine settimana. Ciao, alla prossima.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buona domenica dalla redazione. La Farnesina ha confermato la morte di 7 italiani nell'incidente di un piccolo aereo in Perù. Le vittime sono 2 famiglie di Monza e Seregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. Notte tranquilla nei campi flegrei. Dalla mezzanotte sono state solo 4 le scosse di terremoto registrate dai sismografi, tutte di lieve entità. Centinaia di sfollati a Pozzuoli, mentre è stato riaperto il porto. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Per Schlein, matrice neofascista, chi governa deve conoscere la storia. È morto Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dall'Escherichia coli. Una sentenza dalla Cassazione aveva confermato il nesso di causa, rendendo inevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Calcio è finita la telenovela Colomboigny, l'attaccante francese che è arrivato a Torino per firmare con la Juventus. Ora le visite mediche e poi la firma sul contratto. L'obiettivo della società bianconera è finire l'iter in tempo per permettere al francese di viaggiare per la tournée a Hong Kong. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, che è a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, da domani 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Tutti i dettagli sul sito del comune e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
2: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 15:46.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Morti anche due cittadini tedeschi, due spagnoli e due membri dell'equipaggio. Il maltempo tra le cause dell'incidente. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dei paesi UE. Secondo quanto confermato da fonti di governo, l'Italia col ministro Piantedosi porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Bologna ricorda la strage alla stazione a 46 anni dalle esplosioni che costarono la vita a 85 persone. Il segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce per Schlein, matrice neofascista, e poi attacca: chi governa deve conoscere la storia. Un 30enne ivoriano è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo già stato fermato. Secondo le prime notizie, l'omicidio è venuto dentro una palazzina della centralissima via Righi, ancora da chiarire le origini della lite. Ancora a temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Oggi sono 23 le città col bollino rosso, domani saliranno a 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 e la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo, il raccolto è a rischio. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: is a Badoo Twin Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967. Perché?

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: Sono le 16 e 48 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il caos.

0: vicino Pantelleria. Lo fa sapere il Ministero della Difesa spiegando che la TAON ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Paio per verificarne la nazionalità, che per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere. Salgono a 5 le vittime dell'attentato al ristorante italiano Balsi Rossi di Mosca in piazza Kudrinskaya. Nella deflagrazione sarebbero rimasti illesi lo chef napoletano Carmine Alfieri e componenti della sua brigata di cucina. A riferirlo è l'ambasciata della Federazione Russa in Italia. La Farnesina ha confermato invece la morte di 7 italiani nell'incidente aereo in Perù. Sono 2 famiglie di Monza e Siregno. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta al maltempo tra le cause dell'incidente. Bologna ricorda la strage alla stazione che costò la vita a 85 persone, segno profondo inciso nella coscienza degli italiani, ha scritto Mattarella. Meloni parla di terrorismo feroce, per Schlein matrice neofascista, poi attacca chi governa deve conoscere la storia. Calcio, visite mediche completate per Randal Colomani, pronto a vivere la sua seconda avventura alla Juventus. Il classe 98 è arrivato a Torino questa mattina pronto alla firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Si avvia la conclusione il primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero in questi giorni. Registriamo ancora bollino rosso per tutto il pomeriggio di oggi per le ultime partenze e rientri per gli spostamenti di breve e medio raggio. Seguiteci sui nostri social per tutti gli aggiornamenti. Al momento in A1 si registrano rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano e via 1 Variante verso nord, in Fipiri rallentamenti tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Siamo al TPL, sono in vigore dal 1 agosto le nuove tariffe dei titoli di viaggio. La tariffa resta invariata per tutti gli abbonamenti annuali, trimestrali, gli annuali studenti, i 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani e tutti i titoli ISEE e LR100. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica, il primo aggregatore di sole web radio italiane, interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 17:43 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: terra che sono autorizzata a battere. Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Gli Stati Uniti, scrive Trump su Truth, sono pronti a intervenire con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'emergenza migranti di Ceuta sarà martedì al centro di una riunione di emergenza dei ministri all'interno dei paesi UE. L'Italia porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. La strage di Bologna, una matrice neofascista, lo dice la leader del PDL Schlein, chiedendo al governo di riconoscerlo. Schlein ha parlato a margine della commemorazione legata alla strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone. L'Italia resta nella morsa della quarta ondata di calore. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani salgono a 23, con temperature fino a 41 gradi. Il caldo accompagna il primo grande esodo di agosto, è giornata da bollino nero sulle autostrade, con traffico molto intenso e milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sono le 18 e 37 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tragedia sulla Terni Rieti, dove è avvenuto un incidente che ha coinvolto un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 vittime e 5 feriti. Sul posto c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. A Varese invece un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa d'omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. La Marina Militare Italiana ha intercettato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta a sanzioni dell'UE. L'operazione si è conclusa senza incidenti. Sul fronte della guerra proseguono gli attacchi tra Mosca e Kiev, con la Russia che accusa l'Ucraina di aver colpito l'area della centrale di Zaporizhzhia. Due elicotteri antincendio si sono scontrati a ovest di Atene in Grecia. I due piloti di uno dei due mezzi sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio. Arriva la quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati hanno conquistato l'argento nella finale del duo tecnico

L'autostrada in A1, rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Firenze Sud e Incita Reggello in direzione Roma. In A11 possibili disagi per perdita di carico tra Pio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pio A11 raccordo A12 per chi viaggia verso Pisa. Pipili rallentamenti verso Firenze tra Bivio S16, Pipili della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, al via da domani, lunedì 3 agosto, gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Pizza.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Colomoni alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del

0: adesso è ufficiale il passaggio di Colomoni alla Juventus, lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione Follonica. Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nel Bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Kolo Muani alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota. Dopo

dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Di 5 morti e 27 feriti, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e 3 automobili. La dinamica è ancora da chiarire. Nella Bresciano invece una donna di origini straniere è stata accoltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. A colpirla sarebbe stato l'ex marito. Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'UE. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine. Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per ricordare la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. La marcia è andata da Palazzo d'Accursio fino a Piazza Medaglie d'Oro prima del minuto di silenzio alle 10:25, ora dell'attentato. Come di consueto, i rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i familiari delle vittime in comune. Calcio è ufficiale, il passaggio di Colomoni alla Juventus lo comunica il Paris Saint-Germain con una nota, dopo che questa mattina l'attaccante francese era atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino. Ufficiale anche il colpo alla Ibegovic, il classe 2007 ha firmato fino al 2031. È tutto, grazie per averci seguito.

La bocca di tua madre sul tuo viso, loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero.

0: follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pis. La diffusione folclorica, ora esatta.
0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Il figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché tu

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: È 1:26.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.